due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici.

0: Sound, adapted from a Syntesi by Francesco Cangiulo.
1: Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono. Suono.

Marcia! Marcia! Marcia! Marcia! Marcia! Marcia! Marcia! Marcia! Marcia! Marcia! Marcia! Marcia!